Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: Si tradite
1: Musica UA. So
2: Avicati, futuro tani, Avicati per pornici peri, Avicati per futuro, Avicati per giornamento.
1: Scandinavian Albania Radio.